0: 94.9 La Mega.
1: Etel, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera